0: Ma c'è Nipoli, Francesco, le foto e chi è se c'è ne.
1: On va faire un peu 223.
2: Et 205 à bord du 1857.
3: 11h48, 338.

0: Io sono a Napoli, che spesso di più ne parlate. Mi sa, vuoi sapere? La
1: faccio fare pure, io ti sa qua.
0: Questa cosa è la non spiegare se così per contattare le 235 del PVM e per localizzare esattamente la droite del cadavere.
1: La fiamma c'è 235 minuti.